Maregalia Nuvella gode ale St. Lucia Times. Ika di la St. Jude yo di bagay ouve en juye. Yo bwizen tan toujou pou fe certain bay. Bonsoir, di mwen dou.